particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

storia. Sono fatte per essere raccontate, ma piuttosto per essere vissute.

musica manco sulla radio che ti fa venire voglia di ballare. Vai fuori sul balcone e guardi. Venezia è lì davanti a te.